Ciao a tutti, sono Vanessa Peters, sono una cantatrice da Texas e state ascoltando WHUPLP di Hillsboro, un radio indipendente di North Carolina.

Dopo 20 anni, in questa Italia che amiamo tanto, c'è ormai una voglia di violenza e impietà. A cicli la società degli uomini si prende le sue vacanze dalla legge e dalle tradizioni civili, dalle discipline, dall'educazione. E allora ecco che dobbiamo assistere a infamie, diffamazioni, ricatti, viltà repressi per anni. Irrompono come un torrente melmoso, i ladri si vantano di esserlo, i servitori infedeli dello Stato mostrano con orgoglio le prove dei loro tradimenti, i servi non hanno più limiti nell'abiezione, gli onesti quasi si vergognano di esserlo, gli esitanti sciolgono gli ormeggi, si precipitano nel brago. Siamo consapevoli di questo, ma noi con tutti i movimenti, con tutti i giovani, con tutte le donne gridiamo che il male grida forte, ma la speranza grida ancora più forte.

Ciao a tutti, sono Vanessa Peters, sono una cantatrice da Texas e state ascoltando WHUPLP di Hillsboro, un radio indipendente di North Carolina.